Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai

duty. No duty. Le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne!